0: presto quel biglietto.
1: Un biglietto. Eccolo qua.
2: Già era scritto.

gentilissima, benché di marmo siate, oh padron, padron mio, mirate, mirate, che seguita a guardare, che seguita a

guardate ancor padrone! E che deggio guardar, deggio guardar, deggio guardar! Con la barbore a testa!

Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso

0: non guardo se quell'eletto che ci destina il conte farà buona figura in questo luogo.
1: In questa stanza?
0: Certo, a noi l'accede generoso il padrone.
1: Io per me te la dono.
0: E la ragione?
1: La ragione l'ho qui.
2: Perché non puoi far che passi un po' qui?
1: Perché non voglio. Se indovio fermo, fono.
0: Ma non capisco perché tanto ti spiace la più comoda stanza del palazzo.
1: Io son la Susanna e tu sei pazzo!
0: Oh, grazie! Non tanti elogi! Guarda un poco se potrei assistar meglio in...

fece una promessa. La disfida ebbe luogo. Il barone fu ferito, però migliora. Alfredo in stranio suolo. Il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato. Egli a voi tornerà per suo perdono. Io pur verrò. Curatevi. Meritate un avvenire migliore. Giorgio Germo.

vero, io sbaglio. Posso senza rumore, senza scandalo alcun di nostra gente, andare io stesso a prender l'occorrente, attendete pur qui. Ma perché in tutto sia il mio dubbio distrutto, anco le porte io

0: saranno dirmi, amor che in cielo mandato strettamente per noi. Questo uomo miracoloso nel villaggio della scelta sua voglio far salvo. Dottore, perdonate! E perché possediate segreti portentosi?
1: Sorprendetemi! La mia saccoccia è di Pandora il vaso!
0: Avreste voi per caso la bevanda amorosa per la regina? Idotta!
1: Ah? Che cosa?

dottore, poverino, poverino, poverino. In che modo darsi può te con un riguardo?

0: sabio è un giorno intero, tanto tempo è sufficiente per cavarmela e finire.
1: Senza fuori!

cuore, citofi si volge, si titullini, citofi si leggere, con un equivoco, con un sinonimo, qualche gabuglio si covarrà. Si titullini, citofi si volge, si titullini, citofi si leggere, con un equivoco, con un sinonimo, qualche

questo padrone mio. Giovin, giocondo, si possente, bello, sonnecchiando mi dice...